0: Radio U1 Tirol. Keine Spur von Langeweile. Radio U1
1: Tirol. This is Shane.
2: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.